il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:33.
2: www.radiomugello.it.

vita. Dietro sé non lascerà leggi e monumenti, gente destinata a perdere.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:34.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4:34.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:35.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Notizie.
1: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
2: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sene, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Senio, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
1: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
2: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambrente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
1: Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Elisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi, per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. So.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 217 17. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: talk about.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
10: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
11: 334 79 88 000.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.
14: Yeah, I don't know where to begin, so I'll start by saying I refuse to forget you. I refuse to be silenced. I refuse to neglect you. That's for every lost soul up in Grenfell, even though I've never even met you. 'Cause that could have been my mum's house. Or that could have been my nephew. Now that could have been me up there, waving my white plain tee up there, with my friends on the ground trying to see up there. I just hope that you rest and you're free up there. I can't feel your pain, but it's still where it is. Went to the block just to chill with the kids. Troubled waters come running past. I'ma be right there just to

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature

0: mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Everybody, I want to see your hands in the air. Come on.

0: Sono le 8:05.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 1838.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Ed ecco la settimana ad Eloge Pharma. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834, oppure poderebadia.com.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: 334 79 88 000.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità.
5: Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Senti come soffia bene.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: 334 79 88 000.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: International Vibes.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno. Le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: 334 79 88 000. Radio.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine, una con tutto per

0: lì e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino, ti aspettiamo in filiale.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro, necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Puliamo, Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la consulta dei genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti, con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune e dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi.
8: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio, infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro, e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
7: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17.

0: Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Pro Loco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione. Ingresso gratuito.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
13: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
14: 334 79 88 000.
15: Buon mercoledì da Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
0: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: ancora
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17:30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
3: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco, intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo

0: Dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature del Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione. Tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. secondo lei mi conviene?
7: Conviene? Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello.
15: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 2750 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 18 38.
16: Sono le 10 e 32 minuti.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
12: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: niente.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di

0: Per la casa oggettistica e idee regalo in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: 334 79 88 000.
2: Sono le 10:59.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sena, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sena, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
5: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
4: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e il Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
5: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Tramontana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra.

0: Archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione. Ingresso gratuito.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successo.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Ed io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato.

0: Compa. Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
9: 334 79 88 000.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.
11: Buon mercoledì da Radio Mugello.
12: Stare con te.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita, con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da giovedì 1 ottobre, il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15, le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella la ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agroambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Lega Coop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Lega Coop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone. Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli.

0: le fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Pieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro, e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
1: Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Mugello.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Club.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni, e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
4: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. E allora!

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
3: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18:30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
2: Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Puliamo Scarperie San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperie San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune e dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti.
3: Venerdì 2 ottobre la Fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17:30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere

0: La mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la Cooperazione in Festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
1: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che che c'è appeso alle pareti. Il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15.45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della Scuola di Musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperie San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore e Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Chiesa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago agli ospiti, basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Nell'anticipo del martedì sera la Rontese ha vinto 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata al secondo turno. La Rontese affronterà la Sales nella partita in programma il 21 ottobre.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: 334 79 88 000. Radio

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.
7: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
9: 334 79 88 000.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

azzurra come la felicità. La vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. Siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
2: Radio Mugello.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
7: 334 79 88 000. Radio

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di

0: Territorio.
1: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambrente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
0: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fan noi le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15.45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme.
1: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Pieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
0: Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago agli ospiti, basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Nell'anticipo del martedì sera la Rontese ha vinto 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata al secondo turno. La Rontese affronterà la Sales nella partita in programma il 21 ottobre.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure

0: poderebadia.com.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Bar Bamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
9: Sono sopra

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da giovedì 1 ottobre, il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15, le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo!
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomico e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Puliamo Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la consulta dei genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi

0: Corso Matteotti Arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano, promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello, ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco, intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi

0: aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere. Fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 2750 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: 334 79 88 000.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa. Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso

0: In età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto ai battenti Sfumature della Rosa. Oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago, agli ospiti basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Nell'anticipo del martedì sera la Rontese ha vinto 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata al secondo turno. La Rontese affronterà la Sales. Nella partita in programma il 21 ottobre.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
11: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
10: Dal 1974. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una

0: giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508,
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoico.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco, pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia. 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
10: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
11: 334-7988-000.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Questo è perché ha scelto di restare old school.

piedi a terra, per chi questa di sicuro non è la mia guerra. Io ci credo che la musica salverà il mondo, se non finisce tutto quanto in un secondo. Se io la faccio tu la vuoi.

0: Per i OG.
1: Mi fido solo di quelli che ho attorno. E te lo giuro, si sta troppo meglio. Vi lascio tutte le tippe del mondo. Con la mia tipa ci sto troppo meglio. Non ho più sonno, anche se lei mi tiene sempre sveglio. Adesso mi impegno, davvero mi impegno, davvero mi impegno.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della Scuola di Musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Riparte la Scuola di Musica Comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e

0: insieme produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DJ Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve

moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori e designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: 334 79 88 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella la ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa e il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Puliamo Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
3: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cure cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Pieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
2: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, in realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà di Il cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano, promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello, ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare, con il suo gruppo multidisciplinare, propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della Scuola di Musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12:30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con Digi Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14:30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20:30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago, agli ospiti basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Nell'anticipo del martedì sera la Rontese ha vinto 3-0 a Scarperia contro i Lions Fortis Juventus e si è qualificata al secondo turno. La Rontese affronterà la Sales nella partita in programma il 21 ottobre.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

sapere che l'amianto mi ha spaccato il cuore. Un altro me ed altri guai.

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere.
8: 334 79 88 00.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
5: 334 7988 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria,

0: tortelle mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: con Cornaggio.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Danzo la danza delle idee geniali, sperando che tu mi dica qualcosa di nuovo. Danzo la danza dei perdenti e dei perduti, sapendo che i miei passi saranno vani. Danzo la danza degli ingenui felici, credendo che mio sudore serva a qualcuno. Danzo la danza dei profittatori, e danzerò finché mi pagherai. E danzo, danzo, danzo, per vincere la mia arroganza. E danzo, danzo, danzo, il perché non ha importanza.

Orace, danzo la danza dei presuntuosi, perché anche tu lo sei se ti credi al mio livello. Danzo la danza degli indesiderati, mi sono allenato molto davanti a porte chiuse. Danzo la danza degli insofferenti, ti puoi spostare un po' più là, per favore? E danzo, danzo, danzo, fino a che resterò in piedi. E danzo, danzo, danzo, perché sei tu che me lo chiedi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

giorni, però mi manchi da morire. Non te lo dirò mai, ma fino a che non torni, io rischio di impazzire. Cassa

fidati di me e ci rimugino. È proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca un l'asino. Però non preoccuparti dai, che mi farò coraggio. Domani provo a uscire.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Puliamo Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune e dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti.
3: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio. Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agriambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

0: partecipazione di 200 persone.
1: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, dieses die die.

do it on your own.

Elektriker, Salzer. Elektriker, Salzer. Elektriker, Salzer.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

6, 7, il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respira.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Latte in circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie, per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature del Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile. Quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche. Luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000. Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
5: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

0: Ok.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347-5621-717 Sandra.
4: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: 334 79 88 000.
6: È mezzanotte e 31 minuti.
7: Radio Mugello c'è!
8: Streets are still hard. I still walk the yard. My soul is still scarred.

0: Radio Mugello, 100% successo.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Full heart.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
4: È 1:30.

0: www.radiomugello.it.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.